0: kitoyitoy kireta
1: enchangolo
0: enchangolo lelor kurodo lino
1: amwe enchangolo emesani tumorere
0: nikitumindwato chomati nikiwotaro nikiretoro
2: nikiretoro
1: enchangolo
3: ere mayan ewangan olo show mayan fm